0: al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 2:03.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manilosi, volevo ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, Vane da Poirino.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: per lei.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a tutti, sono Giovanni e sono tornando a casa. Vorrei ascoltare Mercy di Daffy. Grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Rosa. Vorrei dedicare a Lorenzo e Leonardo We Are The Champions dei Queen.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Monica da Torino. Mi faresti sentire canzone estiva di Annalisa? Grazie.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potete mettere Zitti e Buoni. Se non è disponibile un'altra canzone dei Maneskin va bene lo stesso. Ciao da Marina, e buona settimana ai manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Tiziana e Roby, ci metti Shakira con Waka Waka, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Jessica Celeste e Vincenzo. Siamo appena tornati a casa. Vorremmo sentire You Rock My World di Michael Jackson. Grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Francesca e vorrei Viceversa di Francesco Gabbani e dedicarla a Maurizio. Buonanotte e buona settimana a tutti.

0: mai.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: cose stupide.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandra e vorrei richiedere cose stupide di Alessandra Amoroso. Ciao. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Marta da Caluso. Vorrei ascoltare CS The One di Robbie Williams. Grazie.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, va bene? Sono in settimana, voi prima di nostri, sono stato da sempre oggi, e loro, come si vede, di cosa compagnia, andando a soltare la capacità con un buon inizio, oppure analizzano sinceramente la vita di noi, la valenza di noi muoversi, come la nostra grazie.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Valentina e Marina da Torino. Stiamo tornando a casa. Possiamo chiederti Vertigine di Elodie? Grazie.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e vorrei ascoltare Zombie Lady di Damiano David. Se non fosse possibile mi metti una canzone di Gigi D'Agostino. Ciao tutti.

0: Sport.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Melissa,
1: Victoria,
2: Laura e Diego.
0: Stiamo andando all'aeroporto di Milano Malpensa e vorremmo dedicare gli anni degli 83 al gruppo di Marsalam.
3: E chi non ha

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diletta,
2: Roberto,
3: Tommaso,
4: Mattia, Monica.
1: Stiamo andando a Malpensa, direzione Egitto.
2: E vorremmo ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti. E se non ascoltate Radio Manila, se vedete, game over!
1: E la dedichiamo al gruppo Vacanze Egitto.

0: God, I feel invincible.
1: Buongiorno signorina, senti, stamattina per favore, se c'è, mi farete ascoltare Dimmi che credi di Antonello Venditti. Se non c'è quella lì, metti Cosa avevi in mente, che va benissimo. Grazie mille, saluto tutti i manilosi, auguro tutti una buona giornata. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva Bosco e il panettiere di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lima.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Melissa,
2: Victoria,
3: Laura e Diego
1: e vorremmo ascoltare Dai che fai di Brescia. E chi non ascolta

0: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon lunedì a te e a tutti i manilosi. Per cortesia mi fai sentire Sailing di Christopher Cross, la dedico a te e a tutti i manilosi. Ti mando un abbraccio, ti ringrazio per tutto, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di None. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Radio Manila, estate.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao signorina, sono Battepane di San Maria. Partiamo a ascoltare Passi di Luna per te, ascoltare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Patrese di Carmagnola, Lino, Walter Seinone, Daniele Saluzzo e Magdalena Santana. Buona settimana a tutti, grazie signorina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
10: a settembre
9: siamo streghe,
10: ritorna la magia
9: e siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2 al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 5 e 2 minuti.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: it's me. How do you feel about last night? It has been so great. Want to do that again? Sure. Let's repeat that next week.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buon lunedì a tutti. Siamo a settembre e riparte la vita quotidiana per tantissimi di voi. La routine fatta di musica. Richiedetela al 338 50 38 908. Sentiamo chi è il prossimo. Ciao signorina 9001, sono Angie. Mi faresti ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio? Grazie. Un saluto a tutti i manilosi e buon inizio settimana a tutti.
3: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Buongiorno Radio Manila. Buon inizio settimana a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari e se fosse passata. Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Grazie. Laura Dioleggio.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao signorina Manila, ciao a tutti i manilosi, buona settimana e buona giornata. Senti, stamattina mi metteresti No Stress di Lauren Wolf. Ti ringrazio e buona giornata di nuovo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu, buon baci.

Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso? Grazie, ciao Dalino, un bacio alla signorina.

Ciao Radio Manila, siamo Loretta, Davide Fiore e Daniele da Cirie. Vorremmo richiedere Siena Spyro con Material Lavar, grazie mille.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, è lunedì, direzione lavoro. Dopo 4 settimane che non facevo il primo turno, un sonno incredibile. Vabbè, volevo ascoltare Piazza San Marco di Annalisa con Mengoni e augurare a tutti buon inizio settimana. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto e vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta di Lenny Kravitz. Buonanotte a tutti.
1: Radio Manila te le suona qua.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo ai saluti. Riparte la giornata alla grande con Alice D'Amico e la musica di Radio Manila. Grazie alle vostre richieste al 338 50 38 908. Vi saluto e sentiamo la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Ciro da Sommariva Perno. Potreste mettere Gorgeous di Snapdog? Grazie mille e buona settimana a tutti i manilosi.

Ma volete dirmi che ci siamo? Possiamo partire con la versione normale del Manila Box Breakfast 6-9? Sigla, sigla, buongiorno, sigla, sigla!

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. So che qualcuno è ancora in vacanza, più di qualcuno, però noi andiamo avanti perché tanto ci portano coloro, per esempio attraverso la nostra app. Ricordate il numero, il 338 50 38.

0: ragazzi, che bello ricominciare 6-9 l'orario normale del Manila Box Breakfast con una canzone come quella del cerebro, My Love. Ricordavate quanto fosse bella, bella carica? Buongiorno, possiamo iniziare con i messaggi, gli audio messaggi giunti al 338 50 38 908. Vedo che siete già tanti, avanti.
1: Buongiorno Alice, buon buongiorno. Inizio settimana a te e tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata. Chi non ascolta Radio Mania, game over. Baci baci, Stella.
0: Stella, ne ho nel taschino questa mattina. Da questa mattina in poi mi devo preparare per tutta la stagione. D'altra parte, Nick Cave.

E questa mattina dal taschino ho tirato fuori Nick Cayman con Each Time You Break My Heart. Buongiorno Aliso, sono Giusy di Chierasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Napoli-Genova, Giova-Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Grazie mille, chi non ascolta è Diamenila. E Game Over. Bello ragazzi, torniamo alla grande.

0: Genova e Napoli. Ascoltiamo un messaggio, ma purtroppo dobbiamo aspettare un po' perché Gigi D'Alessio è appena passato. Avanti.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare un nuovo bacio di Gigi D'Alessio. La dedico a tutti i manilosi. Vi auguro una splendida settimana. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Ciao Monica, facciamo così, io sono qua e tu scrivimi se vuoi ascoltare un'altra canzone, ti metto naturalmente in mezzo alla lista. Avanti.
2: Ciao,
0: chi c'è?
2: Alice, sono la Romance, buon inizio settimana a tutti. Questa mattina volevo ascoltare La testa gira e dedicarla alle sorelle Medulla. Buon inizio settimana a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao, è uscita anche la nuova di Fred De Palma venerdì, vero? Ragazzino. Ma adesso ci ascoltiamo il grande successo di quest'estate, La testa gira.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è game over. Fine dei giochi. Bella.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: iniziamo così, ma c'è un motivo, eh? Il motivo è questo, avanti.
1: Grazie mille, Alice, sei gentilissimo. Puoi mettermi anche una di Achille Lauro, una a tuo piacimento. Quando vuoi, tanto vi ascolto. Grazie mille, un bacio.
0: Ciao Monica, allora abbiamo scelto

Abbiamo scelto la nostra Monica Stupidi Ragazzi, a chiede Lauro su Radio Manila 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gabbani, l'ultima la dedico ad Aurora di Sommariva Perno. Un grande abbraccio e buon lunedì, grazie. Però manca qualcosa, tipo il tuo nome? Non riesco a risalire neanche dal profilo, ma

0: Anche Francesco Gabbani su Manila, nel Manila Box Breakfast, versione normale, Manilusi. Ci siamo dalle 6 alle 9 e abbiamo la nostra Cristina, avanti, fatela entrare.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Spero che il tuo fine settimana lungo sia andato bene. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mika De Sheeran con Shape of You. La dedico a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon inizio di settimana. Un abbraccio a Daniela e a Bea Miranda e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Ciao, ma sai che stavo per sceglierla per iniziare la trasmissione, poi ho cambiato l'ultimo, ma l'ascoltiamo, sono contento.

0: Love with Nobody. Ci siamo? Ci fermiamo un attimo? Allora abbiamo il messaggio che ci porta la canzone che arriverà tra poco.
1: Ciao Alice, sono Valera di Ispra.
0: Ciao Vale.
1: Questa mattina mi potresti far ascoltare gli Chic con I Want Your Love oppure Alfa e Gigi D'Alessio con Genova Napoli. Grazie, buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, arriva tra poco.
2: Manila Box, estate con noi.
3: What? Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo.
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Allora, abbiamo un messaggio di testo al 338 50 38 908. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Buon inizio settimana a te, a tutti i manilosi mattinieri belli come te. Volevo sentire Jump. Saluto Vita, grazie alle Angela e la Giusina del mio corazon. Chi lo ascolta mania cattivone Game Over, un bacino a Bettino innamorato. PS, il meteo spicco favoloso per qualche settimana. Ah, addirittura. Ma allora ragazzi, io stavo guardando un attimo le previsioni, sono un po' stupito perché praticamente, a parte qualche gocciolina sparsa qua e là durante la giornata di domani e anche di mercoledì, diciamo che da domani temperature scenderanno, soprattutto quelle notturne, ma non solo, arriveremo già a 16-15 di notte, la mattina presto, e la mattina 25-26, però non vedo più pioggia fino a fine mese, ragazzi, nulla, nulla. Allora, c'è Jump, io direi che allora ascoltiamo un altro messaggio, perché a questo punto

0: Armin van Buuren di Jump, naturalmente dei Van Halen, o in italiano Van Allen. 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Sei andato a dormire stanotte o hai lavorato fino
0: l'una
1: a tardissimo?
0: Sono stato l'una e mezza.
1: Per favore, You Can Leave Your Head On di Joe Cocker, per favore. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, in particolare i mattinieri più affezionati. Un bacio a Cristina di Torino, un saluto a Paolo all'officina. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela, la saluto, ciao.
0: Praticamente ho dormito quasi tre ore e mezza, dai, via. Quando uno lavora così, un po' di adrenalina ci vuole. Allora, Joe Cocker, Can You Can Leave Your Head On. Occhio, occhio però a dove vi spogliate.

0: vi siete spogliati? No, ma non mentre siete in macchina e andate a lavorare, no, non si fa così, dai ragazzi, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao,
1: ciao a tutti, buon lunedì, sono Emanuela di Settimo. Volevo dedicare Farfallina di Luca Carboni alla mia amica Romance e dirle che ci vediamo presto. Ciao, ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un abbraccio, un bacio da parte nostra a tutte e due. Allora arriva una canzone da momento canterino. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

Non c'è da fare, dopo aver cantato Farfallina Luca Garboni, lo sapete che io ogni 10 minuti vado a controllare, effettivamente. Allora, le cose principali da dire sono che oggi è l'ultimo giorno di sole rosso vuol dire che picchia tanto e farà ancora caldo, come ha fatto caldo ancora in questi giorni e forse farà anche una parte di domani, e poi arriverà un qualche gocciolina di pioggia domani intorno alle 18 e anche poi di sera. E mercoledì anche, forse qualche goccioline di più durante la giornata, ma poi, come vi dicevo ragazzi, qua nulla, ma niente, ma non c'è niente di acqua, qui abbiamo bisogno di acqua ragazzi. Vabbè, leggo un po' di messaggi. Buongiorno, sono Deborah, potreste mettere scusate, questo è dopo. Radio Manina, buongiorno, ti prego, entro le 7 riesci a farmi ascoltare Dardos di Prince Royce? Ho bisogno di cominciare bene la giornata oggi, ti ringrazio, che ascolto Radio Manina Game Over, saluti da Jessica. E poi c'è la richiesta di Deborah per WhatsApp The Four Non Blondes, che arriva all'inizio della seconda ora. Direi di iniziare con Dardos, che ne dite?

0: estate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 7.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico.

0: destination.
1: Altro che momento canterino, altro che momento karaoke, qui siamo oltre, vero? Seconda ora insieme, il Manila Box Breakfast che è tornato nella versione normale 6-9. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Devo ricordarvi il 338-50-38-908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, anche se il prossimo, all'inizio della seconda ora insieme, è un messaggio di testo. Ciao Alice, bentornato e complimenti stamattina, vorrei ascoltare Elton John e Dua Lipa, baci. Maria di Gargallo, ciao Maria, ti mando un bacio sulla fronte, naturalmente, classico da Manila Box Breakfast. La tua richiesta è Cold Heart, bellissimo, la ascoltiamo molto volentieri. Elton John con Dua Lipa insieme.

0: Elton John, Dua Lipa con Cold Heart. Io però vedo anche tante manilose che sono collegate al nostro streaming, che so, magari ci stanno ancora ascoltando dalle località turistiche, dalle località di mare, di montagna, stanno facendo la corsettina quotidiana che si apre con l'alba, può essere, sì. Intanto chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana, sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare

0: siamo tornati nel 1935. Io avrei voluto lasciarla all'infinito questa canzone, metterla in loop, ma mi hanno detto che ancora non si può, nonostante ormai sono, mannaggia, quanti anni? 14? Più di, no, 14 anni esatti a settembre, esatto, proprio in questo periodo iniziava la grande avventura di Manila come la conoscete oggi. Avanti!
1: Buongiorno Super Alice, bentornato, ci sei mancato tanto. Stamattina mi faresti ascoltare Madonna con Into the

0: Groove, ti ringrazio tanto, non fosse disponibile una di Madonna, vedi tu, una di quelle vecchie oppure di quelle più recenti. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto quelli della mattina presto come me, da Vita.
1: Ciao Vita, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, come avete sentito, soprattutto quelli audio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
7: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Amel Amel a Somma Riva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Somma Riva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
10: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: ci piace questo salto nel 1954. Alla fine, quando ascoltiamo una canzone così, siamo sempre in quell'anno lì, 1954. Buongiorno, 338 50 38 908. Abbiamo la nostra Julie che scrive: Alice, mi fai sentire il nuovo singolo di Miley, Bass Persuades, che grazie. Io ti saluto, finalmente si ricomincia anche con la versione originale del Manila Box Breakfast. Un abbraccio a te, Giuli. Allora andiamo con il nuovo singolo su Manila, quello di Miley Cyrus.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Let's go.

Base Persuade, Miley, che adesso si fa chiamare Miley, no, perché il singolo l'ha fatto arrivare come Miley, ma lei è Miley Cyrus comunque. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo Luca da Riva. Ma Luca, Riva però di cosa? Faccelo sapere, io sono qua, scrivi. Che vuole ascoltare qualcosa di veramente carico, Alice, ti prego. Chi non ascolta di me Game Over, vado a lavorare. Allora io ti faccio ascoltare un groove che mi piace molto, quello di Dale o Dale. Young Snap con Frezza, Jimmy Neiro. E l'ascoltiamo insieme?

0: ciclicamente viene ripreso, in questo caso da Dale o Dale, Sera di Manila. Allora, tra poco abbiamo un nuovo singolo, perché? Ciao a tutti, siamo Giulia e Pri. Potresti riprodurre Prix o Pri? Prix, potresti riprodurre Bad Bad Bad di Shiva? Allora, purtroppo non è un singolo radio di Shiva, ma è uscito proprio il nuovo, guarda, è uscito venerdì, il singolo di Shiva dal titolo Bugie, che arriva tra poco. Un abbraccio a voi.
1: Manila Boss, estate con noi.
2: Spot. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Fresca fresca è proprio l'ultimo singolo di Shiva dal titolo Bugie, venerdì è uscita. L'abbiamo ascoltata su Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Ciao Alice, sono Francesca, finalmente si ritorna al lavoro. Mi fai ascoltare l'ultima di James Blunt? Se non sbaglio dovrebbe essere uscita negli ultimi giorni. Ti ringrazio, chi ascolta Radio Manila, Game Over, buona giornata. Un abbraccio a te, un bacio sulla fronte. Il titolo della nuova canzone di James Blunt, Tastes Like Summer, è uscita il 21 agosto, vero? Nuovo singolo? No, non più, non mettiamo più il jingle, ma l'ascoltiamo, è comunque fresca, diciamo così.

0: L'ultima Tastes Like Summer su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. Buongiorno, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina Alice voglio dedicare a te, a tutti i manilosi, la canzone dei pinguini Sorry, oppure fosse possibile una novità che non abbiamo ancora sentito. Grazie Alice, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Lauretta, io vado in ordine di opzioni, allora come tu le hai mandate.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari nel Manila Box Breakfast. Ah, qui facciamo un salto di nuovo negli anni 90. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina potreste farmi sentire Battito Animale di Raff. Grazie, siete fantastici. Baci, baci a te, Tiziana. Eccola da cantare a squarciagola.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Mi ricordo molto bene quando questa canzone ebbe un successo pazzesco. Il battito animale Raff nel Manila Box Breakfast. Buongiorno. Allora, leggiamo il messaggio. Ciao, siamo Elisa, Nicola, Sara, Sofia, Nala. Nala Unaia, Nala e Sky, stiamo a Livigno per un po' di relax. Ci metteresti per favore Federica Abate con Superman? Grazie, buona giornata, ma certamente una buona permanenza a Livigno. Arriva tra poco la vostra canzone.
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Senza convenienza.
9: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Superman, Federica Abate, dai, non perdiamo tempo, eh. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manina e ciao Alice e ciao a tutto lo staff. Sono Elisa da Monbresso, Sopranazzo. Volevo chiederti per piacere Sold Out dei The Giornalisti o una canzone dei Linkin Park. Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao Elisa, un bacio a te sulla fronte. 338 50 30

0: Doubt per chiudere la seconda ora. Possiamo? Sì, possiamo. È passato abbastanza tempo. Avanti.
1: Ciao, sono Cinzia, sono nipalese ad allenarmi. Oggi sono super carica e vorrei ascoltare di Fred De Palma, Ragazzino. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buon allenamento. Allora, nuovo singolo di Fred De Palma, Ragazzino, e poi news.

0: te.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 3 minuti.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
17: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Siegmund, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Siegmund. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke. Poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
16: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
18: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
19: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari.
20: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole.
19: Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
16: Ed è tutto, a più tardi.
15: Manila News.

0: abbiamo iniziato con la graziosa, quella di Quecovedo e Elvis Crespo insieme per il nostro Luca, giusto? Ciao Luca, un abbraccio. Chi abbiamo adesso per iniziare praticamente la terza ora insieme? Oggi versione normale del Manila Vox Breakfast.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone Bam Bam alla mia cara amica Stefania di Poirino che oggi compie gli anni e che non ascolta Radio Manila in Game Over. Poi saluto te, Pompi, Francesco, Giuseppe e Zumbe. Un bacio.
0: Un bacio a te Steffi. Ciao, un abbraccio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Money, the boss. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Con millenza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.

0: Convenienza
1: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo ascoltato un nuovo singolo su Radio Maniera, il Maniera Box Breakfast, il nuovo singolo di Gesù. Il titolo è Click, molto semplice. E la richiesta era quella di Manuela, che ringrazio e mando, alla quale mando un bacio sulla fronte. Abbiamo un audiomessaggio giunto al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ludovica, volevo ascoltare Oggi sei tre di Stere Basta, oppure Se non è possibile, Introvabile di Brescia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, andiamo con la seconda opzione?
2: Manila Boss. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Ciao Alice, e si riparte con la settimana. Vorrei ascoltare Dardos. Ma è appena passata, mannaggia, ma proprio tipo due canzoni fa, Oppure se fosse già passata, sempre per darci un po' di carica quando sarò morto di J-Ax. Un saluto a tutti manilosi, a te caro Alice, un bacione, sono Linda. Ciao, una buona giornata anche a te Linda. Ascoltiamoci allora Nasca e J-Ax.

Siete su Manila, l'unica radio che ve ne suona quando volete. Peraltro stavo pensando e mi stavo rendendo conto, più che pensando, che praticamente la prossima settimana iniziano le scuole, ragazzi. Ah, un altro anno inizia scolastico. Ciao, sono Laura, metti dedica di Ernia o le cose che non sai di me di Mara Sattei. Grazie mille, buona giornata a tutti che ascoltano di me nel Game Over. Ciao, un abbraccio, Laura, arriva il nuovo singolo di Ernia, dedica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica il nuovo singolo di Ernia su Manila. Adesso c'è il traffico, vero? Ci sono notizie sul traffico, ma torniamo con la canzone richiesta da Anthony. Nel viaggio verso Rozzano a trovare mio papà, che verrà operato oggi, volevamo Anthony, Sofia e Nicolò dedicargli una canzone, Abbracciami e vedrai, di Fred Palma e Anna Mena, e augurargli in bocca al lupo. Chi non lo ascolta di me è Game Over. Guarda, purtroppo però Fred Palma è passato veramente da poco, ma non vi lascio a mani vuote, anzi saluto anch'io il papà, ditegli di stare tranquillo, gli regalo, o meglio gli dedico Anna Mena e Lola Indigo, Patitoa. Tra poco, dopo le notizie sul traffico.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Box. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e buon lunedì 7 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 49 in corrispondenza dei comuni di Sparone e Ribordone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Amigo Patito, alla canzone che abbiamo regalato ai nostri manilosi. Chi c'è?
1: Buongiornissimo, miei cari manilosi, qui è il Manu da Castelletto.
0: Manu,
1: il giardiniere matto. Volevo augurare un buon inizio settimana a tutti quanti e se per favore potevate mettere Flamenco Paranoia. E faccio un saluto a mia moglie che fa il turno del mattino, a Martina. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over. E scusi,
0: Ciao Manu, Samurai J.

0: Flamenco Paranoia su Manila nel Manila Box Breakfast. Buongiorno. 338 50 38 908. Abbiamo il nostro Diego. Diego, ci sei?
1: Ciao Alice, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sinceramente è un po' che non mando messaggi. Oggi mi andava così. Per favore, ti volevo chiedere una canzone di Federico Riva. La cover degli anni degli 883. Diego da Rivoli, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao. Diego, non ti lascio a mani vuote. Di Federica Riva abbiamo Return of Love.

0: Love, ci dobbiamo fermare un attimo. Qui c'è una richiesta di energia, vero? Chi abbiamo?
1: Ciao Rodi Manila, sono Alex da Carmagnola. Oggi io e mio collega Alberto siamo carichi di lavoro, essendo lunedì. Allora volevamo chiedervi se ci potete caricare con una bella canzone di Ozzy Osbourne. Sceglietela voi. Grazie mille, chi non ascolta Rodi Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro. Tra poco arriva Immortal.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
13: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Bella carica, eh? Ozzy Osbourne con Mike McCready, Immortal. Chi abbiamo? Avanti! Avanti, avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta
2: e Giada
1: e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pete. E chi

0: White Girl Waste, ad un altro grande successo di quest'estate. Al 338 50 38 908 chi c'è?
1: Ciao a tutti Manilosi, sono Carlotta. Vorrei ascoltare le K-pop Atrix in italiano. E se non fosse possibile...
0: Sì? Sì?
1: In inglese.
0: Ah, ecco.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Eh beh, giusto, in inglese però ce l'abbiamo, eh. How it's done, le Untricks su Radio Manila.

0: Christian Antrix su Radio Manina. Mi sa che la prossima è l'ultima canzone per quanto riguarda il mio spazio normale, che è ripartito oggi. È il Manila Box Breakfast versione 6-9. Chi c'è?
1: Buongiorno tutto il giorno Radio Manila. Qui è un fantastico lunedì di sole. Il nostro weekend è stato molto ballerino, molto impegnato, ma molto bello. Ma oggi siamo un po' devastate. Siamo Claudia,
2: Matilde,
1: e siamo pronte per una nuova fantastica settimana, l'auguriamo a tutti. Vorremmo ascoltare Devastante di Olly, per rimanere in tema e per cantare un po' al mattino, che fa bene. Salutiamo Francesca che ci saluta sempre e tutti i nostri amici ballerini. Buona giornata, chi non ascolta Radio Manila e...
2: Game over!
0: Ciao, baci a tutti voi!
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Devastante, Holly su Radio Maria. No, non l'ho fatto apposta a mettere questa canzone.
1: Ah no?
0: No,
1: è caduta a pennello proprio così.
0: Però ecco, cada a pennello perché è di nuovo una di quelle giornate che...
1: Ragazzi, sì. Sì.
0: No, ma non so dirti se ho dormito oppure no, perché in realtà ho dormito circa 3 ore.
1: Ecco, figurati, ecco. Quindi... poi con questa bella afazza che...
0: Ma è vero che c'è afa
1: ragazzi, adesso uno non è che vuole, come dire, incarare, cioè c'è proprio l'afa stamattina. Cioè, percepiti di, 47.
0: Espressione addosso.
1: Sì, sì, che ti senti, quella che ti schiaccia
0: mamma
1: proprio
0: mia,
1: al terreno. Sì, sì, è vero.
0: Ma senti, ma io ero in un posto veramente caldissimo, ecco. Lavorato al sud, ma
1: sì,
0: proprio caldo, ma caldo, eh.
1: Ma caldo proprio.
0: Però poi
1: sì.
0: Guardavo la temperatura qui, ma anche qua non scherzava.
1: No, per niente, credimi, abbiamo toccato dei livelli nel weekend, però l'avevi anche già, ce l'avevi già così. Preventivato.
0: Annaggia.
1: Ma veramente ragazzi, siamo arrivati a 38 gradi,
0: ho sentito di nuovo Torino 36, 37
1: ragazzi, ma una cosa da morire il weekend,
0: mamma mia.
1: Sì.
0: Dovrebbe proprio cambiare tutto.
1: Sì,
0: mercoledì.
1: Ah, mercoledì, ok.
0: Mercoledì.
1: Vabbè, raga. Cioè,
0: ma tipo che le temperature scenderanno di notte, ma mattino presto a 15 gradi.
1: Ecco, adesso mi immagino che batteremo i denti. Adesso sì, perché noi poi ormai non c'è più un passaggio dolce.
0: No, infatti.
1: Cioè, così tranchant. Va bene.
0: Visto che è ripartito almeno il mio orario,
1: certo.
0: Abbastanza normale, volevo dire a tutti: la prima o il primo che mi manda un messaggio dicendo. Freschino,
1: no,
0: c'ho la felpina.
1: No.
0: Allora, io parto io.
1: Sì,
0: parto io,
1: parte
0: con
1: personalmente
0: immediatamente e vado dalla manilosa al manilosa che mi manda questo messaggio.
1: Esatto.
0: Lo do per almeno 2 settimane.
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: potete sfogarvi col
1: freddo.
0: No,
1: ha ragione.
0: No,
1: assolutamente, no. Ragazzi, no, ne abbiamo bisogno. Vabbè, ci copriamo se fa freddo, non c'è problema.
0: Ecco,
1: no.
0: Peraltro tu hai parlato di bisogno, ma zero però, ragazzi,
1: ecco.
0: Acqua zero.
1: Zero, siccità è un pochino.
0: Ma
1: quello
0: fino
1: è...
0: a 25 vedo zero, a parte qualche goccia domani, dopodomani, ma proprio goccioline,
1: ma
0: domani,
1: sì,
0: dopodomani.
1: Niente di che.
0: Ma niente, fino al 25 di nuovo.
1: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che settembre.
0: Vedremo,
1: dai, tanto non si può fare niente.
0: Vi lascio Mucchi,
1: yes!
0: Baci, noi ci risentiamo domani sempre up.
1: Appiccicati, sempre,
0: baci,
1: ciao!
0: Baci.
2: Radio Manila, estate!
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:06.
8: Sport. Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
13: Manila News.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi. Sometimes

0: della ruota, le paleo, insomma, vabbè, andiamo avanti.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Bucchi, sono Gianni da Monbacca.
0: Ciao Gianni, sentiamo un po'.
1: Puoi mettere Thunderstruck degli Esseri, sì? E volevo dedicare al mio amico Jonathan, perché il Mac diceva.
0: Yes.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Vero, giusto. Allora, ho iniziato rock, però a quanto pare proseguiamo rock, allora, visto che hai scelto questo pezzaccio, credo forse il più amato degli AC/DC qui nei vari Manila Box, questo in particolare del 1990, ce lo ascoltiamo, Thunderstruck.

0: Rock, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy, domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

Madame, mamma non mamma, su Radio Manila, sono le 9:21. Allora, buongiorno. Buongiorno con tanta affa, è vero, adesso qua man mano che arrivano le persone che scendono negli studi con queste facce un po' appese, mamma mia che caldo, cioè non vedo l'ora che si stemperi un po', eh sì, in realtà sì, davvero, però ragazzi poi arriverà anche il freddo, il fresco, per quanto proprio oggi così sbirciavo che ci saranno varie ondate di caldo fino a novembre, varie, non solo caldo fino a, però delle ondate di caldo, beh, capiremo, vedremo. Allora, noi si va avanti, ma vedo una foto meravigliosa di un micio stanco che ha bisogno di fare tanta nanna. Buongiorno Roby, sono Fabrizio, mi faresti ascoltare L'amore che cos'è di Luca Carboni? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora Fabri, questa canzone di Luca Carboni non è un singolo qui su Radio Manila, però io ti metto una canzone meravigliosa, sono sicurissima che tu apprezzerai, del 2001, Mi ami davvero. Ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila, Luca Carboni. Yeah.

Luca Carboni, mi ami davvero, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. No, Mucchi, viene freddo. Mercoledì pioverà parecchio. Ma come, davvero? Buongiorno a tutti, stamattina chiedo il giorno dei giorni di Ligabue, spero che sia in playlist, grazie, buona giornata a chi non ascolta Manila, Game Over, salutoni Marcella, ciao. Allora, pioverà tanto, però alla fine una bella pioggia, secondo me, che porta un po' via un po' tutto e si riparte da zero, ci può anche stare. Vedremo, staremo a vedere.

0: Manila.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao a tutti, sono Michele Bravi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi lunedì 7 alle 21.17 di domani martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Alex Warren, il nuovo singolo su Radio Manila, e io direi andiamo avanti, giriamo la ruota, siete già tanti questa mattina, giustamente consoliamoci con la musica, ce la fa, poi è iniziato settembre, c'è tutto quel friccicore dell'inizio, no? Della ripartenza, vero? Pronto?
1: Buongiorno. Buon inizio settimana.
0: Ciao, buon inizio.
1: Volevo ascoltare se è possibile un disco di Annalisa, fai te. Saluto te e tutte le ascoltatrici. Saluti e baci, Vittorio.
0: Ciao Vittorio, arriva Annalisa con Maschio.

Annalisa Maschio su Radio Manila. Allora vado avanti a leggere il prossimo messaggio. Ciao Roberta, sono Michela, ti faccio tornare indietro nel tempo. Se poi mi faresti ascoltare solo un brivido, De Vernice, ti ringrazio. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ce ne torniamo nel 1995.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445
8: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: come on, come on. Show them.
1: Boogie's in my soul, Snoop Dogg su Radio Manila. Sono quasi le 10. Sì, sì, il caffettino, come no, Marco, assolutamente preso, e ne prenderemo, secondo me, da qui all'una, almeno ancora un altro, dai, magari verso le 11. Oggi non c'ho manco la merenduccia, cioè proprio ridotta ai minimi termini. Buongiorno Roberta, vi ascolto dalla provincia di Cosenza. Vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Adamo ed Eva. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e Game Over.

Luigi Strangis, lo abbiamo ascoltato. Allora voglio salutare anche il nostro Salvo da Pinerolo che mi dice giustamente, speriamo che insomma il tempo regga perché tra poco è il mio compleanno. Hai ragione. Allora hai voglia di ascoltare, giusto appunto l'estate sta finendo, dei Righiera, ti regalo questa versione del 2010 insieme agli Affo 4 e ce l'ascoltiamo insieme. Un saluto speciale anche da parte tua, Luchino di Cuneo. Allora ce l'ascoltiamo e ce la cantiamo insieme.

quel po' di malinconia, l'estate sta finendo, però tutto inizia, finisce, insomma, anche dai, è bello anche prepararsi per una nuova stagione. Allora voglio salutare Andy che mi scrive: ciao Roby, sono Andy, vorrei ascoltare una canzone di Paolo Nutini, Fai tu, tanto sono tutte belle, non posso mai darti torto. E questo è uno dei più bei album secondo me che ha fatto Paolo. Ci ascoltiamo Candy, questa meravigliosa ballad targata 2009, ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: sempre.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Senti il silenzio

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, siete su Radio Manila, seconda ora di brunch, oggi però stiamo insieme fino alle 13, eh? Pronto?
1: Buongiorno Mucchi,
0: buongiorno,
1: ben arrivata, sono Stella.
0: Grazie.
1: Sono d'accordo,
0: ciao,
1: con Alice, sì. Mucchi, il primo che dice... Oh, fa un po' freschino, mamma mia.
0: Ma
1: un macello,
0: scherzando. Uno spacello.
1: Volevo ascoltare qualcosa,
0: sì,
1: dei Maroon 5. Fai tu? Non, sì, mi viene il titolo. C'era una Adventure qualcosa, può essere. Se hai capito quale dico, quella. La dedico a te, Marilosi.
0: Grazie.
1: Mucchi, io non ce la posso fare questo caldo. Non vedo l'ora che,
0: sì,
1: sia mercoledì,
0: basta,
1: che veramente
0: anche
1: calano,
0: io,
1: le temperature. E finalmente piumone, Mucchi. Yeah!
0: Oh, ma va bene, io sono contenta.
1: Ciao,
0: guarda.
1: Mucchi, baci.
0: Primo anno che dico
1: chi
0: una
1: non
0: cosa del genere.
1: Manina, game over.
0: Ciao Stella, primo anno che dico una cosa del genere. Allora, quella canzone che dicevi di Maroon 5, The Adventure, non mi risulta qualcosa con The Adventure, almeno nella nostra playlist, però io i Maroon 5 te li metto con What Lovers Do.

quanti stavano canticchiando come me questa canzone targata 2017. Allora andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Raul e ti volevo chiedere Under the Influence di Chris Brown. Chi non ascolta Radio Manila è un game over e arriva.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
9: Quanto ci vuole?

0: far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Camera 209, Alessandra Amoroso, sono le 10:22, io vado avanti, bella spedita, arriva Cinzia. Ciao, mi faresti ascoltare Poesia di Salda Vinci? Grazie. Certo, arriva tutta per te.

Poesia Sal da Vinci su Radio Manila alle 10:25. Vado avanti. Ciao Roby, possiamo richiederti stupida sfortuna, grazie mille. Hai scritto fortuna, ma credo fosse proprio stupida sfortuna di Fulminacci e te la metto, arriva.

0: indovinacci, stupida sfortuna. E allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manina.
0: Buongiorno.
1: Sono Elisabetta da Santena. Volevo richiedere la canzone Baila di Stis e volevo dedicarla a mio marito Giovanni, perché oggi ha fatto una visita medica ed è andato tutto bene, per fortuna.
0: Meno male, meno male.
1: Ciao ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao.
0: Ciao, sono contenta che sia andato tutto bene. Arriva la

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta per un veicolo in fiamme tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che dalle 21.18 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

Crazy Nothing But Thieves su Radio Manila, e saluto Joe che ha richiesto una canzone di Nothing qui su Radio Manila nel Manila Box Brunch. Fino a mezzogiorno sarà brunch e poi faremo un'ora insieme di banana fino alle 13. Allora vado avanti a girare la ruota e vi ricordo anche che ci siamo sui social. Mi raccomando, seguiteci Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, se ancora veramente non avete messo segui fatelo, e soprattutto scaricate la nostra app che è fondamentale. Ciao Radio Manila, sono Cristian dalla provincia di Cuneo. Volevo chiedervi di ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Achille Lauro, Incoscienti Giovani, Sanremo 2025, questa è la canzone che aveva portato. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: E vorrei ascoltare il filo rosso di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay, muove.
0: Ciao, allora ti mando un grandissimo abbraccio, arriva Alfa per te.
2: Dimmi perché

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Styles, Golden, sono quasi le 11 qui su Radio Manila, che fate là fuori di bello? Allora, sentiamo chi c'è. Ciao Robertina, ti ascoltiamo sempre, stiamo andando, grazie. In Trentino, grazie per la tua compagnia, mi metti per favore la canzone di Metallica, Whiskey in the Jar, Giorgia e Olly. Ragazzi, allora godetevi il Trentino che è meraviglioso, meraviglioso, sottofondo musicale dal 1998, i Metallica, Whiskey in the Jar.

0: Whiskey in the Jar, Metallica su Radio Manila, sono quasi le 11. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Nicolò e vorrei ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao.
0: Ciao Nicolò, arrivano.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: Sempre meravigliosi con Islanda, li abbiamo appena ascoltati. Buongiorno Roby, buon lunedì. Vorrei chiederti di poter ascoltare Sogni appesi di Ultimo, dedicarla a tutti i manilosi all'ascolto. Grazie Cristian da Gaglianico. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sogni appesi però non è in playlist qui su Radio Manila. Lo è romantica e questa la dedico tutta alla zia Giusy, che sicuramente apprezzerà. Allora, adesso ci fermiamo, ma solo per pochissimo, veramente, poi torniamo qui su Radio Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Radio Manila, Radio Manila.
5: Ora esatta
6: sono le 11:01.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo su Radio Manila, sono le 11:04. Allora dai, fate merenduccia per caso voi, perché la sottoscritta no. E oggi non mi sono organizzata col pranzo e la merenda, però il caffettino è un caffè macchiato. Che dite? Macchiato, dai, ce lo facciamo un caffettino macchiato. Pronto?
1: Radio Manila, sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: La canzone di Miley Cyrus, Flowers, e altrimenti quella di del telefilm strano famosi, Fame. E niente, scegliete voi e auguro a voi della radio tutti i mangiati in ascolto una buona giornata e un buon inizio di settimana, e chi non ascolterà domani le demore, ciao, un bacio.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, ti abbiamo sentita un po' metallica, però insomma era chiaro la scelta fra Miley Cyrus e The Fame, però Flowers c'è, ce l'ascoltiamo.

Flowers, Miley Cyrus su Radio Manila. Ciao, posso ascoltare Paranoverte Mas? Credo che fossero i Mosca. Sì, Mosca Zezè, ma non ne sono sicuro. So che tu capirai, per questo ti vogliamo bene. Salvo da Mirafiori Sud, salvo, un abbraccio grandissimo, gigante. Sì, era proprio la Mosca Zezè. Sì, erano loro. Paranoverte Mas, un po' di latino, un po' di calore. Ce lo ascoltiamo dal 1999 qui su Radio Manila.

0: Plus, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare una canzone di Capo Plaza, Ogni Male, dedicarla a tutti i pizzaioli che non mollano come noi.
0: Bravi.
1: Tutto Borgomanero. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza, un abbraccio, arriva a Capo Plaza, Ogni Male.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: The Weekend in Your Eyes su Radio Manila alle 11:21. Allora andiamo avanti, siete veramente tantissimi al 338 50 38 908. Allora vado avanti, chi c'è? La nostra Roby, pronto?
1: Buongiorno bella Roby,
0: ciao.
1: Come stai?
0: Bene,
1: sono Roberto di Pecetto, ciao,
0: ciao
1: Roby.
0: Ciao a te.
1: Mi piacerebbe oggi sentire Arti 5 con Swag Music, credo che sia così.
0: Giusto.
1: La dedico prima a te, poi a me, Maya e Camilla e tutti i manilosi come sempre. Dai Roby, buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao, a domani.
0: Ciao, a domani, un abbraccio a te e a Maya. Leggo ancora un messaggio. Ciao, sono Silvia da San Giorgio, vorrei ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie. Arriva anche Olly, ma adesso l'ultima è il nuovo singolo di Arti 5, Swag Music.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Roby, sono Bianca, vorrei ascoltare Sto bene al mare di Mengoni, Ercomi e Saif. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie per la compagnia, grazie a te anche di esserci, ovviamente.
2: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Melania. Ciao, vorrei Melania. Ascoltare Una cotta per te di Saif. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao, allora, questa canzone però non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo ascoltarla qui su Radio Manila, però Saif è nella canzone che stiamo per ascoltare insieme, Sto bene al mare.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

LP è il nuovo singolo Don't Stop, ce lo siamo ascoltato qui insieme su Radio Manila. Vado avanti perché siete tanti, cerco di accontentare almeno il maggior numero possibile di persone. Ciao, sono Simone di Torino, se possibile vorrei sentire Personal Jesus dei Depeche Mode. Certo, arriva. Reach out.

0: 1989, iconica Personal Jesus, Depeche Mode. Allora andiamo avanti, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Goffo.
0: Ciao.
1: E vorrei dedicare io e la mia signorina alla mia amica Silvia e a tutto lo staff del President. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora ce l'ascoltiamo questa di Neffa del 2001, La mia signorina.

0: Ciao Radio Manila, ciao. Io sono Iris.
1: Ciao. Io Lorenzo.
2: Io Isabel.
0: Vorremmo ascoltare Per due come noi di Angelina Mango e Olly.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
4: Ciao, senti che energia. Allora, c'è un'inflazione per Olly e Angelina Mango. Olly lo abbiamo ascoltato poco fa con Balorda Nostalgia. Ciao Radio Manila, sono Cristina. Vorrei dedicare la canzone Per due come noi al mio amore Carlitos. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ci starà dicendo qualcosa il destino, signorina? E vabbè, dai, facciamo un'eccezione, li accontentiamo e ci ascoltiamo Per due come noi.
5: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
7: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
8: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
7: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: È uscita con il nuovo singolo anche Olivia Rodrigo, Stupid Song. Sentiamo un po' chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Edoardo e sono in autostrada che sto andando a prendere mio padre da una gara in Brasile e vorrei ascoltare FIFA Street, se non è possibile Malibu di San Giovanni. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, allora un saluto al tuo papà che ritorna finalmente da te. E allora arriva San Giovanni con Malibu.
2: Sono le parole tue, no? Tu non mi stici mai.

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare degli Offspring, The Kids Aren't Alright, per il mio collega Mammeo. Grazie Andrea da Torino. Allora, arrivano gli Offspring dal 1998, ce li ascoltiamo insieme.

di Offspring, ce li siamo ascoltati qui su Radio Manila, un po' di energia. Buongiorno Radio Manila, volevo dedicare una canzone di Anna Pepe ai ragazzi del Baranzetto e al capo Giovanni. Ok, allora arriva questa dal 2021, Dripping in Milano.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 12:03.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it. Sono nei migliori supermercati come Mercato.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben trovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'AfD. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale, nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia, per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate

0: Il nuovo singolo DJ Axe, Vita, Morte, Miracoli. Oggi abbiamo ascoltato un po' di nuovi singoli, così vi fate un'idea di quello che è uscito. Allora, siamo ufficialmente nel Banana Time, quindi chiuso il brunch, un'ora di banana, quindi poco meno di un'ora staremo insieme fino alle 13. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Ilenia e Isabella, la mia bimba, e il piccolino Marco, che ha 10 mesi. Stiamo andando dai nonni prima che rientro a lavoro e volevamo chiedervi per favore La testa gira, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Giusto. Ciao, salutatemi nonni. La testa gira arriva.

La manita mi schilla, la testa gira, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e vado avanti. Ciao Radio Manila, sono Gabriele, ti chiedo se puoi mettere Pianeti di Ultimo oppure i tuoi particolari, sempre di Ultimo. Allora, lo abbiamo ascoltato poco fa con Romantica Ultimo.

Mi scrive: ciao Roby, sono Gio, vorrei ascoltare l'ultima di Laura Pausini. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Questa bellissima cover appena uscita della Laurona Pausini Nazionale, ce l'ascoltiamo. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: che c'è. Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzo.

0: Casino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20. Sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, questa canzone ha avuto un successo enorme che lui ha scritto dopo la fine della sua storia con quella bellissima giornalista, però ha avuto un grande successo perché poi quando scrivi proprio di quelle cose che hai dentro è sempre un successo. È un successo anche il nostro Fabius De Fabienne in cucina, su quello non c'è dubbio. Facciamo un break nutritivo, Roby Wan Kenobi, straccetti di pollo alla romana, ti va? L'hai visto cosa ti ho scritto? Mi va? Certo che mi va. E come? Praticamente pollo, qua vedo pollo, peperoni e qualche pomodorino anche, peperoni quelli belli gialli, sugosi, belli carnosi, e olive. Cioè, capito? Proprio meraviglia, gusto, bello colore, bello da vedere, bello da mangiare, ma posso solo sognare. Allora vado avanti che è meglio. Ciao Radio Manila, oggi ci sentiamo manilosissime per migliorare ancora di più il mood. Ci fareste ascoltare Il Terrone Va di Moda oppure Bruno Mars On My Soul, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over, visto che la vostra prima scelta era Il Terrone Va di Moda. Io ve la metto, arriva Il Pagante per voi, manilosissime.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: con il suo nuovo singolo Kill It With The Beat. Ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila e allora sentiamo un po' chi c'è. Un po' lunghetto.
1: Buongiorno Radio Manila,
0: poi cazzo sempre
1: che ce ne suona quando ecco. Vogliamo noi, anche la notte.
0: Vero.
1: Per i panettini non è salvate e Rosa e Francesca. Buongiorno carissima Mucchi.
0: Buongiorno, grazie.
1: Gira la ruota.
0: Senti,
1: quest'oggi ti vogliamo chiedere immensamente di Laura Pausini e la vogliamo dedicare a tutti i panettieri che continuano a soffrire nei laboratori
0: con questo
1: grande caldo.
0: Fa troppo caldo.
1: Come a luglio. Sta battendo il 2003.
0: Sì, alla grande.
1: E poi la voglio dedicare anche a tutti quelli che erano in fiera ieri a Ricoforte al pomeriggio, che c'era una temperatura dai 35 ai 40 gradi, la gente era tutta all'ombra.
0: Immagino.
1: Detto questo ti ringrazio e la dedico a tutti, tutta la radio e tutti voi. Ciao Mucchi,
0: un abbraccio, ciao. Dai, avete ragione voi che fate questo lavoro nei laboratori con i forni così ad altissime temperature, veramente. Ma il 2003 non c'è paragone, l'abbiamo superato di fisso, è stata proprio assolutamente l'estate più calda di tutti i tempi. Allora, però Laura Pausini con questo nuovo singolo l'abbiamo ascoltata proprio poco fa, quindi vado avanti. Ciao Radio Manila, non dirò il mio nome ma il diretto interessato capirà. Puoi mettere Sorprendimi degli Stadio, grazie mille. Bene, allora non devo dire altro, devo solo mettere la canzone.

0: stadio con Sorprendimi, messaggio che doveva arrivare a, insomma, a chi doveva arrivare, non si è potuto nominare ovviamente da parte di chi, però insomma il messaggio secondo me è arrivato. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao a tutti Manilosi, sono Carlotta. Ciao. Vorrei ascoltare le K-pop Atrix in italiano, e se non fosse possibile
0: in inglese, cioè
1: in inglese.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Eccole, arrivano.

0: Ciao a tutti, sono Irene Grandi. Oh, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Justin Bieber, Sorry, su Radio Manila. Allora vado avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Alex da Carmagnola.
0: Ciao Alex.
1: Oggi io e il mio collega Alberto siamo carichi di lavoro, essendo lunedì. Immagino. Allora volevamo chiedervi se ci potete caricare con una bella canzone di Ozzy Osbourne. Sceglietela voi. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio, mi sembra giusto, dai, ci va la carica, ci vuole. Passion number 9, arriva Ozzy Osbourne con la chitarra di Jeff Beck su Radio Manila.

0: E ce lo siamo ascoltato, Passion Number 9 di Ozzy Osbourne. Sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Viola e vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto, ben detto. Allora ce l'ascoltiamo e possibilmente ce la balliamo anche.

0: Allora l'avete ballato un po' il Moonwalker, giusto così, un pochetto pochetto, vi siete sbizzarriti. Allora, io sono arrivata al termine delle mie 4 ore insieme a voi, tra poco ci sarà Davis a tenervi compagnia per le prossime, per le successive 4, quindi mi raccomando scatenatevi con lui con tutta la voglia di musica possibile e immaginabile, e noi ci risentiamo ovviamente domani sempre dalle 9 alle 13, grazie per essere stati con me, buon pranzo, e chi non ascolta Radio Manila ricordatevi che è game over, ciao, a domani.
1: Radio Manila, estate.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 13:01.
6: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti. Mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno. Intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
11: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti. La CDU, che governava il Land di mezze consensi, crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
10: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle 4 italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabéu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco-Celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

E con Paola e Chiara è festa totale, apriamo ufficialmente il nostro Happy Banana fino alle 15, che poi si trasformerà in Happy Hour fino alle 17 con me e Davis. Come state, manilosi? Siete tornati tutti al posto di comando? Beh dai, lunedì 7 settembre ormai si torna un po' tutti alla normalità. 24 milioni sono stati gli italiani ieri su strade e autostrade per rientrare dalle meritatissime vacanze, quindi come sempre raccontatemi quello che state facendo, quello che state combinando, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto scegliete la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Partiamo subito con la prima di oggi, la sceglie il nostro amico Alessandro da Santena, che vuole far suonare su Radio Manila Che Bella Vita. Ovviamente parliamo di Ariete e Angelina Mango. Ma quanto è piccola sta...

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita su Radio Manila, 13 e 12 minuti. Ciao Manila, sono Brian dalla Val di Susa. Mi potreste mettere L'amour toujours di Gigi D'Agostino? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Brian dalla Val di Susa, il nostro capitano Gigi D'Ag è pronto a suonare nel nostro Happy Banana insieme.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas! Con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.
11: Talk about

Danzeteria, c'è Madonna su Radio Manila, la scelta musicale è quella del nostro amico Nando da Torino. Buongiorno Manila, sono Emanuel, scrivo da Catania, oggi di una di quelle giornate no, e ti chiedo per favore se potevi mettermi Nostalgia di Blanco, e come sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Emanuel che ci sta ascoltando in questo momento da Catania, ci sono quelle giornate no, assolutamente, bisogna accettarle, però mi raccomando Emanuele, il sorriso torna, non scordarlo.

Blanco con Nostalgia, 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Igor, buon inizio settimana. Io come sempre al lavoro, le ferie le ho già scordate. Mi faresti ascoltare Parlar d'amore di Saif? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva, ciao Igor. Che bella.

0: L'estate su Manila.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21.17 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la PAU su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Silvana da Monbarcaro. Ciao Silvana, buon pomeriggio, e adesso saluto il nostro Salvatore da San Secondo di Pinerolo. Ciao Salva, vedi, ogni tanto riesco a beccare tra i tanti i tuoi messaggi, lui ci ascolta sempre, davvero un pezzo di cuore. Che cosa vuole ascoltare oggi il nostro Salvo da Pinerolo? Vuole ascoltare Emma con Non è l'inferno.

Non è l'inferno, Emma. Ciao, Salva, ti mando tanti baci. Grazie per i tuoi messaggi. Ciao, Davis, sono Fabrizio. Come stai? Io sono a casa con il dito del piede rotto. Io non ci posso veramente credere, Fabrizio, Chissà che cosa hai fatto per romperti quel dito del piede, guarda, non mi ci fa neanche pensare. Mi faresti ascoltare Radio Mogadiscio dei Subsonica, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabri, buona guarigione.

Radio Mogadiscio, i Subsonica, ciao Fabri, un bacio, ciao Manila, sono Angelica e sono in partenza per l'Erasmus in Spagna. Vi porto con me sull'app, ma vorrei chiedervi prima di prendere l'aereo se potreste mettere buon viaggio di Cesare Cremonini. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Che bello, Angelica, poi la Spagna è meravigliosa, quindi sarà un'esperienza davvero bella per te, questa esperienza dell'Erasmus, quindi fanne proprio bottino pieno, davvero, proprio fatti avvolgere da tutta la bellezza che arriverà in questi mesi. Allora portaci con te in Spagna, salutamela tanto, in particolar modo non so dove andrai, se andrai a Barcellona, a Madrid oppure in qualche altra città, e allora buon viaggio, te lo augura anche Cesare Cremonini. Buon viaggio.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Malika Ayan con Detto tra noi. Su Manila la scelta musicale è quella di Isabel. Ciao Isabel, buon pomeriggio nell'Happy Banana di Radio Manila con Davis Maido fino alle 17. C'è il prossimo audio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anto e Rosita da Borgo Manero.
0: Ciao Anto, ciao Rosita.
1: Puoi metterci una rondine al guinzaglio di Ultimo e dedicarla a tutte le nostre colleghe di Imborio? E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Io saluto voi, saluto tutte le vostre colleghe con Ultimo, rondini al guinzaglio. Buon lavoro ragazze.
3: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: Ultimo che arriverà a breve anche sul grande schermo, arriverà al cinema con il mega evento dello scorso luglio a Tor Vergata. Saranno 4 giorni di evento, quindi sono insomma quei docufilm che, di cui fanno parte anche i concerti, che vengono proiettati al cinema solamente in alcuni giorni e in alcuni orari, quindi mi raccomando, non perdetelo, per chi l'avesse visto insomma dal vivo questo concerto e per chi se lo fosse perso, perché è stato davvero un eventone. Ciao, vorrei ascoltare Leggero di Ligabue. In un periodo storico come questo abbiamo tutti bisogno di leggerezza. La dedico a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie, Emanuela da Fossano. Grazie, Emanuela, proprio tutto vero.
1: Ci sono macchine nascoste

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.
4: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Due dischi non stop per iniziare al meglio la seconda ora dell'Happy Banana con Davis Maido fino alle 17. Allora, Giuse Delizia con Los Angeles, nuovo singolo, la scelta musicale del nostro amico Francesco che ci ascolta da Carrù, e poi è arrivato Benny Benassi insieme a Sandy Chambers con Illusion, la scelta musicale è quella di Marzia che ci ascolta dalla provincia di Torino. Sempre tutto al 338 50 38 8908. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Vanilla, siamo Gianluca e Claudia.
0: Ciao, vorremmo Gianluca, ciao Claudia.
1: Lasciala stare. E se non ascolti da Mila, sei
2: game over.
0: Guarda, io l'ho cercata questa canzone, però nel nostro mega archivione non l'abbiamo trovata, quindi gli 883 arrivano, ma con la regola dell'amico.

Gli 883 con la regola dell'amico, e su Sky a ottobre arriverà anche la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno. Perché? Perché la prima stagione è andata davvero molto molto bene, arriverà la seconda stagione dove continuerà la storia degli 883, quindi di Max Pezzali e Mauro Repetto, fino ad arrivare poi alla separazione, no? Alla decisione poi di Mauro Repetto di abbandonare gli 883. Max Pezzali è diventato completamente lui, gli 883 è diventato poi Max Pezzali. Buongiorno Manilosi, volevamo ascoltare Gli anni d'oro di Jack La Furia. Saluti da Giovanni, Samu, Andrea e Angelo. E allora salutiamo Giovanni, Samu, Andrea e Angelo. Arriva Jack La Furia.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo.

0: Liscio. Amella Mel, ventesima edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: con Bullet Pumps. Di chi è la scelta musicale? Della nostra amica Rachele? Certo che sì, al 338 50 38 908. Invece abbiamo un altro audiomessaggio nell'Happy Banana, sentiamo di chi.
1: Ciao carissimi marinosi, siamo appena tornati dalle vacanze,
0: e
1: ci serve
0: voi.
1: Un po' di grinta. Siamo Leonora,
2: Irene

0: Giorgio!
1: E volevamo richiedere Dynamite di BTS per dare un po' di carica a questa giornata molto caliente.
2: È caliente, caliente.
1: Chi non ascolta Radio Maniera è game over!
2: Caliente, caliente, però i nostri amici sono ancora belli carichi perché hanno appena terminato le loro vacanze. Ah, ragazzi, come vi capisco. Che

0: Dynamite, i BTS. Ciao Davis, sono Stefano. Oggi per cambiare mi faresti ascoltare un vecchio Sanremo di Spagna? Io penso a te. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Stefano, certo che sì. Correva l'anno 1996 e Spagna portava a Sanremo proprio questo brano.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

E io penso a te, Ivana Spagna. Sei contento, Stefano? Ma Stefano è contento perché è un grandissimo fan di Ivana Spagna. Ciao Manila, vorremmo ascoltare Red Light di Tedua. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, da Francesca da Novara. Francesca da Novara, Tedua arriva, eccolo. La...

0: L'estate su Manila. Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila, falla suonare tu.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, meravigliosa questa canzone, dove riconosciamo anche la musica del grandissimo Dardust. La scelta musicale è quella di Francesca, che ci ascolta da Bussoleno. Ciao Francesca, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao Radio Manila, buona settimana da Paola Di Bra. In questo lunedì ancora super estivo potete farmi ascoltare una canzone del mitico Elton John, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, anche a lavoro nelle cuffiette, game over. Ma che grande che sei, Paola Di Bra. Sai che facciamo? Arriva Elton John, però la nostra signorina Manila 9001 ha scelto un grande successo del passato, perché è una gran voglia di Crocodile Rock.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Crocodile Rock, Sir Elton John su Radio Manila 15:40. Saluto Saruccia Bella che mi ha scritto che ha appena comprato i biglietti per Ambra al Teatro Colosseo e che mi manda tanti tanti baci. Saruccia Bella, da Pinerolo ti mando tantissimi baci anch'io. E allora vi ricordo che insomma Saruccia sta parlando dello spettacolo La misteriosa scomparsa di W, che la straordinaria Ambra Angiolini porterà in scena sul palco del Teatro Colosseo il prossimo 4 maggio. E ci sarà in questo spettacolo, c'è anche il suo debutto alla regia, La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni con Ambra Angiolini, regia di Ambra Angiolini. I biglietti vi aspettano su ticketone.it, teatrocolosseo.it, presso il botteghino del teatro in via Madama Cristina 71 a Torino. Ciao Manila, sono Nicole, vorrei richiedere la canzone Tappeto di fragole, demo da per mia mamma e per le sue colleghe che stanno lavorando. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti. Poi mi chiede a che ora passo. Ragazzi, non si possono prenotare le canzoni su Radio Manila. Appena leggiamo il messaggio, tac. Resto fermo.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila Box con Davis Maidò.

Tommaso Paradiso con i Romantici alle 14.50 su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Clemente, che in questo momento ci ascolta in quel di Novara. Ciao Clemente, buon pomeriggio. E adesso dobbiamo salutare una persona speciale. Sto parlando di Manu. Ciao Manu, che bello ricevere tue notizie. Non solo Manu, anche Deni e Alba, che stanno lavorando al mulino di Asti. Quindi io saluto Manu, Deni e Alba del mulino di Asti. Gli mando tantissimi baci. Scusate ragazzi, in particolar modo a Manu, non me ne vogliate, eh? Vi abbraccio davvero tanto, ragazzi del mulino di Asti. E che cosa vogliono ascoltare i nostri amici? Vogliono ascoltare Giovanotti Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento Alba, buon vento davvero a tutti voi del Mulino di Asti. Un bacio grande, 338 50 38 908, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice
2: e Artemisia.
1: Siamo
0: Ciao ragazze.
1: Stiamo andando dal dentista e mi fa malissimo.
0: E mannaggia. Passa, passa.
1: APT di Rosé Bruno Mars. APT. Chi non ascolta Radio Manila è un game.
0: APT, APT, APT. Arrivano Rosé e Bruno Mars.

0: Rosé, Bruno Mars, apt su Radio Manila. C'è il prossimo audio dopo apt. Sentiamo di chi?
1: Radio Manila, sono Simona.
0: Ciao.
1: Vorrei
0: Simona.
1: Vorrei ascoltare Baila di Stiz, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Arriva Baila, arriva Baila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla alla CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone la presenza a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 a Cagliari-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra terza ora insieme. Ne passeremo quattro quest'oggi, anche lo faremo per tutta la settimana. Poi arriverà la nostra Witty con il suo Happy Time. E oggi tornerà anche il nostro Melitone con il suo Manila Box in the Night. Dai, ci siamo quasi tutti. Poi prossima settimana tornerà anche il Pompolone, quindi faremo l'unplane. Abbiamo iniziato con Shakira, Dai Dai. La scelta musicale è quella di Massimo da Ceva. Ciao Massimo. E poi è arrivata Mietta con Mille Bugie. La scelta musicale è quella di Christian, che ci ascolta in quel di Rivarolo. Ciao ragazzi, continuate a scegliere la vostra musica preferita al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio, yessa!
1: Ciao Davis, siamo Irene e Luca.
0: Ciao Irene,
1: senti,
0: ciao Luca!
1: Puoi metterci a casa di Luca di Silvia Salemi, per piacere?
0: È perché a casa di Luca si sta bene.
1: Ciao Davis, ti vogliamo bene, ciao!
0: Anch'io Irene, davvero. Beh, stavo dicendo, a casa di Luca si sta bene, no? Certo che si sta bene a casa di Luca. Allora godiamocela questa casa.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Davis Maidò.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, la scelta musicale di Giuseppe da Alba. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Ciao Davis, ultimi giorni di vacanza in montagna nell'Ossola. Manila si sente molto bene anche quassù. Mi metteresti per favore Bad Dreams di Teddy Swims? Grazie Marco. Oh, che meraviglia Marco, grazie per la tua comunicazione. Ormai Manila arriva ovunque, ma l'importante è che arrivi soprattutto nei vostri cuori. Arriva Teddy Swims? Eh sì, arriva.

0: Teddy Swims, saluti ancora al nostro amico che in questa montagna, che in questi giorni si trova ancora per gli ultimi giorni di vacanza nell'Ossola. E adesso salutiamo Mary che scrive: ciao stupendi, sono Mary da Villanova, puoi mettere Mezze verità di Gigi D'Alessio? Grazie mille splendori. No no Mary, lo splendore sei tu.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, c'è anche Gigi D'Alessio nel nostro Happy Hour insieme. Adesso chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone, sentiamo un po'. Sentiamo.
2: Ciao Radio Manila, sono Angela dalla lavanderia.
1: Ciao Angela.
2: Volevo chiederti una canzone per farmi perdonare dalla mia amica collega.
1: Quale canzone vuoi ascoltare?
2: La canzone di Caterina Caselli, Perdono, e la dedico alla mia collega Antonietta, Ramsi, Adriana e la Samantha. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
1: grazie, le saluto anch'io le tue colleghe, però purtroppo quella canzone non è in playlist su Radio Manila, ne abbiamo scelto un'altra, eh? Dai che ci sta, nessuno mi può giudicare, sempre attuale.

0: L'estate su Manila.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La nuova di Fred De Palma si intitola Ragazzino e la scelta musicale è quella di Mia, che ci ascolta da Chivasso. Ciao Mia, buon pomeriggio, buon inizio settimana e buon inizio settimana anche ad Alice, che scrive: ciao, sono Alice da Torino e vorrei dedicare Sei Mia di Ricky alle mie colleghe Franci e Mary Angel. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Semia Ricky su Manila, ne approfitto per salutare Davide che in questo momento è in macchina e ascolta Radio Manila. Benvenuto Davide tra il popolo maniloso, ti abbraccio forte e adesso salutiamo la nostra amica Anna che scrive: ciao Davis, sono Anna da Beinasco e vorrei ascoltare una canzone che vuoi tu di Celine Dion. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Apriamo una parentesi su questa straordinaria artista, perché Celine Dion a breve tornerà sulle scene, ci saranno una serie di date esclusivamente a Parigi e lei si trova già in città, ha scelto un albergo che tutti i fan conoscono e dove si appostano in tutti i momenti della giornata. Lei quando esce al mattino e quando torna alla sera si ferma sempre a parlare con tutti loro, e non solo a parlare, canta, balla con un'energia incredibile, davvero non vedeva l'ora di tornare sul palco, ma il pubblico, come sempre dichiarato Celine, è la sua forza, e lei è davvero una forza della natura, un'artista immensa, una donna semplice che sa conquistare davvero il cuore del pubblico.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Emma e Fibra con Antidroga. Ciao Davis, come stai? Sono Serena e oggi mi piacerebbe ascoltare Antidroga di Emma. Grazie a tutti. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sto lavorando e non ne posso più. E che dobbiamo fare, ragazzi? Bisogna lavorare, perché sennò come si fa? Come si fa? Però c'è la musica che ci salva sempre. Ciao a tutti, sono Luca da Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare una qualsiasi canzone dei Linkin Park. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Luca da Cuneo. 338 50 38 908, i vostri messaggi scritti e i vostri audio messaggi in onda nel Manila Box Happy Hour.

0: In the end, i Linkin Park, un audio messaggio e un messaggio scritto. Sentiamo prima l'audio.
1: Ciao a tutti manilosi, sono Matilde.
0: Ciao Matilde.
1: Alice.
0: E mamma.
1: E vorremmo ascoltare la canzone Push It. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game.
0: Un bacio ragazze, sentiamo, lo sentiremo tra poco se la nostra signorina Manila 9001 vi accontenterà. Perché c'è una mini sfidella in questo caso. Ciao Manila, sono Giulia da Biella e sto andando a fare un giretto. Intanto vorrei ascoltare Legendary Lovers di Katy Perry. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, cara Giulia da Biella, sentiamo un po' che cosa ha selezionato la nostra signorina Manila 9001. Katy Perry sta per arrivare con la canzone che hai scelto oppure con questa?

Katy Perry suona e suona forte su Radio Manila al 338 50 38 908. Ciao Davis, ciao a tutto il popolo maniloso, sono Mario e vorrei ascoltare Stupid Song di Olivia Rodrigo se possibile, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo Mario, nuovo singolo anche per lei.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti. Sport.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente delle partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare dal settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due grandi successi senza interruzione per iniziare al meglio la nostra ultima ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maidò. Fino alle 17, poi arriverà la nostra Witty e poi arriverà e tornerà anche il nostro Melitone, quindi grande festa, siamo partiti con Noemi, tu cosa fai questa sera? La scelta musicale è quella di Davide che ci ascolta dalla provincia di Cuneo, ciao Davide, buon pomeriggio, mentre Bresh con Da Dio è stato scelto dal nostro amico Alessandro da Santena, ovviamente al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio su Radio Manila nell'Happy Hour, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì che ci piacerebbe una bella canzone degli AC/DC a tutto volume, la dedichiamo a Gianni di Monbarcaro, a lui piace Thunderstruck. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora se a lui piace Thunderstruck, noi la facciamo ascoltare. Arrivano gli AC/DC.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Harry Styles con American Girls. La scelta musicale è quella di Stefi, che ci ascolta da Mondovì. Ciao Stefi, buon pomeriggio. E dopo Stefi che arriva su Radio Manila, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Patrizia di Benasco.
0: Ciao Patrizia.
1: Mi piacerebbe ascoltare Alexia con la canzone Think About Away.
0: Finisce così.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Patrizia, avevi qualcos'altro da aggiungere? Hai fatto bene in questo pezzo, pezzone che ha scalato tutte le classifiche. Correva all'anno 1994, Think About The Way. Qui era la vocalist Alexia, quindi ancora non era con il suo nome, insomma, quello che poi ha usato quando ha iniziato proprio a volare, proprio da solista. Quindi ce l'ascoltiamo, MCMC?

Think About The Way su Radio Manila. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Super Trooper degli ABBA? Ho davvero bisogno di tirarmi su di morale, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora tirati su di morale, anche perché ascoltando gli ABBA non puoi fare diversamente.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Manila Box.
9: E state con noi.

0: Lei la Queen Madonna con Danzeteria. Questa è la scelta musicale di Deborah che ci ascolta da Vercelli. Ciao Deborah, buon pomeriggio. 338 50 38 908, pronte ad accogliere il prossimo audio su Manila. Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Volevo ascoltare Apologize dei One Republic, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Francesco, un abbraccio. Però a proposito di One Republic c'è anche un messaggio scritto, ecco, quindi ci sarà una mini sfidella. Gli One Republic vanno e stanno per andare comunque in onda nell'Happy Hour, però andiamo a scoprire insieme quale sceglierà la nostra signorina Manila 9001. Ciao Davis, come stai? Sono Asia, buon pomeriggio e buon inizio settimana, mi piacerebbe ascoltare Better Days degli One Republic, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E allora, quindi parliamo di giorni migliori, Better Days, giorni migliori, One Republic, Negramaro, l'incredibile voce di Giuliano Sangiorgi. Che cosa avrà scelto la nostra signorina?

0: E la nostra signorina ha scelto Better Days, One Republic. 338 50 38 908. Ciao, sono Marco. Posso ascoltare Romantica di Ultimo? E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Marco, certo che sì.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidot.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La Pau su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Sabrina che ci ascolta in quel di Torino dal lavoro, ci scrive. Quindi Sabrina, buon lavoro, e ricordate che la Pau arriverà con il suo World Tour a Torino, due date, 17 e 18 ottobre all'Inalpi Arena, e anche lì la Bibbia, ticketone.it e tutti i canali di vendita e prevendita autorizzati. Ciao, sono Paolo da Roccaforte Mondovì. Per cortesia, se potete mettere per me e mio figlio, che siamo appena rientrati da una piccola vacanza, What Wants to Live Forever dei Queen. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

al cuore con questo bravo, con questo brano, con l'immensa voce di Freddie Mercury, che avrebbe compiuto 2 giorni fa ben 80 anni, ma è sempre nei nostri cuori. Ciao Freddie. Chiudiamo l'Happy Hour, leggiamo prima il messaggio, poi ci salutiamo, anche perché c'è la Witty che sta impazzando perché vuole iniziare il suo Happy Time. Eccolo qua. Ciao Radio Manilosi, come state? Sono Francesca da Pinerolo e vorrei ascoltare Adagio di Lara Fabian. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E con il messaggio di Francesca chiudiamo qui l'Happy Hour di oggi. Da Davis Maido è tutto. Tra pochissimo la Witty fino alle 21 e poi tornerà anche Sergio Melito fino a mezzanotte. Mi raccomando, buona serata, fate i bravi ma non troppo. Ci risentiamo mercoledì alle 13. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 17 e 2 minuti.
15: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
16: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
22: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19esimo e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
23: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
22: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
24: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
21: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce, l'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
25: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
26: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
21: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Saif Brescia insieme ad aprire il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio e bentrovati cari amici manilosi da Mariella Vitale, bentrovati al nostro appuntamento in questo meraviglioso lunedì 7 settembre. Se fa anche un po' riva, fa caldo, sì è vero, e siamo in una giornata veramente molto particolare perché è lunedì e quindi per molti è il primo giorno di lavoro dopo le vacanze, perché per un po' sarà ancora il primo giorno dopo le vacanze. Stiamo insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita e vi ricordo immediatamente il numero che vi consente di inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale qui su Radio Manila. Utilizzate WhatsApp al 338 50 38 908. Cominciamo, dai, ciao Radio Manila, sono Sofi e vorrei dedicare a mia mamma Domi una qualsiasi canzone di Justin Bieber e dirle che le voglio un mondo di bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over, allora arrivano Major Lazer e Justin Bieber con Cold Water.

0: Brother su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Manuel
2: e Melania da Torino.
0: Ciao.
1: Ti volevamo chiedere, io 100 messaggi di Lazza,
2: sì, oppure io la graziosa di Chevedo.
0: Allala.
1: Chi non ascolta Radio Manila, eh?
2: Game over.
0: C'è conflitto, facciamo scegliere la signorina Manila. Signorina, che cosa succede? Quale mandiamo?

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Stare con

Manila, grazie alla scelta musicale della Silvia di Coassolo, giusto? Ciao Silvia, buon pomeriggio anche a te. Intanto arrivano le 17:23, ho fatto anche la rima 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare, probabilmente durante il vostro tragitto verso di ritorno verso casa, beh, potete farlo, potete inviare il vostro messaggio vocale o scritto e richiedere così la vostra canzone preferita. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare Scooby-Doo dei Pinguini. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è game over.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Utah.
1: I pinguini tattici nucleari ci hanno fatto ascoltare Scooby-Doo, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
2: Ciao Mariellina.
1: Ciao.
2: Ben arrivata. Buon inizio grazie. Di settimana a te e a tutti i manilosi. Come stai? Tutto bene?
1: Va bene,
2: ti sei
1: dai.
2: Riposata un po' in questo weekend?
1: Ah,
2: spero proprio di sì.
1: Spiaggiata.
2: Volevo
1: proprio sul divano.
2: Se puoi, per favore, Viola Valentino con Comprami, la versione quella originale.
1: Ah, quella degli 80.
2: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, una buona serata. Ti mando un abbraccio grande, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Brava.
2: Daniela da Saluzzo, grazie.
1: Ciao Daniela, ciao. Arriva Viola Valentino, Comprami.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: le Email Angel e Ultranate Moving to the Sun. Quando arrivano così le 17.35 su Radio Manila c'è La Vitale con voi fino alle 21, dopodiché oggi rientra il buon Sergio Melito, sì, fino alla mezzanotte rientra con il suo Manila Box in the Night dalle 21 di questa sera, bello abbronzato, lo vedo già che si aggira nei nostri studi, non è vero? Comunque sarà abbronzato sicuramente. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, ben arrivata, sono Stella.
0: Ma ciao Stellina.
1: Sì, io sono a casa, ho finito già da un po' di lavorare. E Mario, oggi volevo ascoltare Loredana Bertè con Il mare d'inverno.
0: Oh là là, di già.
1: Credo sia un singolo.
0: Sì.
1: E la dedico a te e tutti i manilosi. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ti abbraccio forte, Mario.
0: Anch'io.
1: Un bacio.
0: Ciao Stella. Effettivamente Il mare d'inverno è davvero bellissimo, Anche d'estate. Però l'inverno assume quel... quella connotazione un po' romantica, un po' nostalgica, bella, riflessiva. Fa tanto scrittrice, ecco, mi piace, uno fa un saggio e se pensa al mare d'inverno, ecco.

1983, Il mare d'inverno, Loredana Bertè, la ricordiamo anche nella versione maschile di Enrico Ruggeri. Ciao Radio Manila, sono Alessia e il mio ragazzo e stiamo tornando dal mare e oggi sono 2 anni che stiamo insieme, ma auguri ragazzi, potreste mettere una canzone di Fulminacci? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Fulminacci e la sua stupida sfortuna. Ci troverò.

0: Buon pomeriggio Witty, come stai? Ma io sto bene, dai, oggi voglio chiedere con questo sole caldo caldo ancora per poco, bella storia di Fedez, grazie, buona serata e continuazione, chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni da Marcella, da mercoledì cambierà tutto, è vero, arrivano i temporali e arriva probabilmente un anticipo piccolo d'autunno, è finita l'estate?
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: il sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci insieme qui su Radio Manila. E allora sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Mattia e vorrei ascoltare Buon Vento di Alfe Giovanotti. Okay. Se non ascolti Radio Manila è un game over.
0: Ciao Mattia, arrivano Giovanotti a...

0: Giovanotti Alfa, buon vento. Intanto sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, pronti?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Iniziamo di nuovo questa caldissima settimana. Speriamo
0: per poco,
1: che
0: dai,
1: per qualche giorno si abbassi qualche grado, perché non se ne può veramente più.
0: Hai ragione.
1: Stasera vorrei ascoltare La Testa Gira. E okay, saluto tutti i manilosi all'ascolto e ricordo che non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Roby, ciao!
0: Ciao Roby, arrivano Fredde Palma, Nitta e Demischilla. Aia!

Mamma mia, prende palma Anita e mi schilla la testa gira. Ciao Mariella, ciao Radio Manila. Si riparte con la settimana, sono Linda, vorrei ascoltare Dardos. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18:04. Sport.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%. Ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore dell'AfD Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo, la palazzina era in fase di ristrutturazione. 4 persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: momenti sono al mattino prestissimo mentre si va a lavorare e poi verso quest'ora ovviamente quando si rientra. Lo stato emotivo e psicologico però di chi ascolta la radio sia al mattino che quando si rientra è decisamente diverso, perché al mattino dove stai andando? A lavorare. E invece a quest'ora dove stai arrivando? Da lavoro, finito. Ecco, c'è uno stato d'animo decisamente diverso. 338 50 38 908, saluto la Tiziana dalla provincia di Cuneo. Ciao, per favore, questo pomeriggio potete farmi sentire Battito Animale di Raff? Grazie, siete fantastici, baci. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi. Il meglio a poco.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
5: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Franco Di Santena. Intanto arrivano le 18:22 ed è questa la vostra musica preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. C'è la Vitale con voi fino alle 21 e ve le suono 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono sempre il vostro fantastico Manuel da Torino, anche Melania, e vi chiediamo, viaggiando per il mondo, di Manu Chao e Carol G. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: poter avere una carta di credito illimitata e girare per il mondo. Vabbè, sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, pronti?
1: Buon pomeriggio Radio Manila.
0: Buon pomeriggio.
1: Sono Antonio da Caserta.
0: Antonio, ciao.
1: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone di Grignani,
0: sì?
1: Destinazione Paradiso.
0: Ok,
1: grazie, un saluto a tutti i malinosi e a voi dello studio. Buona serata.
0: Ciao Antonio, arriva Gianluca Grignani.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugliara in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia in colonnati con 30 minuti di attesa. Ed è tutto. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

Alessandria, 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ciao, sono Alessia. Puoi mettere Nessuna di Luchè? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, i Game Over arriva.

0: Manila, sono Giorgio, per lei dedicare Normal di BTS e tieni una stolta Radio Manila e super Time
1: Over! Bella, che bravo che sei, mamma mia, l'ascolteremo tra pochissimo e poi ce n'è un'altra. Ciao, sono Riccardo da Cuneo, mi fai ascoltare Giselle per favore, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, l'ascoltiamo BTS e poi Giselle.

Appuntamento che richiede puntualità domani a mezzogiorno in punto, mi raccomando, Giselle su Radio Manila. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gabbani, l'ultima, la dedico ad Aurora di Sommariva Perno. Un grande abbraccio e buon lunedì da Pagi. Arriva Francesco Gabbani.

0: Ciao, sono Carmine Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Shaka Khan e Snoop Dogg per Dario di Torino, che saluto. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone qui su Radio Manila e farvi ci accompagnare fino sotto casa, poi se volete ascoltare anche a casa meglio così, dai.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia e Camilla.
0: Ciao ragazze.
1: E vorremmo ascoltare Shakira di Let's Go. Ciao chi non ascolta Radio Camilla è un gay mother.
0: L'avete detto in inglese, Let's Go, dai.

0: Let's go. Ciao Radio Manila.
1: Siamo Nathan.
0: Per favore, puoi mettere Dai Dai di Shakira? Per chi non ascolta Radio Manila.
2: Eccola, l'abbiamo appena ascoltata. Buonasera a tutti. Se fosse possibile, vorrei ascoltare La danza delle streghe di Gabri Ponte. Grazie mille da Jessie da Carignano. E chi non ascolta Radio Vanille, game over. Arriva Gabri Ponte con La danza delle streghe. Tra poco sarà il 31 ottobre, notte di Halloween.
3: Vogliamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 19:04.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloro israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
0: L'economia.
10: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'Opas lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vevero. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la misura. missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Manila News.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Radio Manila.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: su Radio Manila, grazie alla scelta musicale della Manuela Di Brossasco, che saluto mentre arrivano le 19:12. Siete ancora con la Vitale, questo è il Manila Box Happy Time e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per sceglierla e selezionarla attraverso il vostro messaggio su WhatsApp. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Tesoro. Sono Giusy dalla Loggia, mi potresti mettere Sal Da Vinci con Poesia? Se fosse già passato,
0: no,
1: associami
0: no.
1: A qualcun altro.
0: Okay.
1: Grazie Marillina, un bacione.
0: Figurati.
1: Chi non ascolta Radio Manile è un game over.
0: Ciao Giusy, arriva Sal Da Vinci.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Lady Goo, It Goes Like Na Na Na, l'abbiamo ascoltata per la Silvia di Alessandra che l'ha richiesta. Sono le 19:21 e questa è la vostra musica preferita. C'è la Vitale con voi fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito, finalmente rientrato dopo un periodo di vacanza, giustamente, con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Voglio salutare adesso Furio. Ciao, quando possibile mi piacerebbe ascoltare Un Mondo Migliore di Vasco. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva.

0: Cure e Vasco Rossi. Ciao Mariella, buona settimana. Sono Francesco da Molfetta. Per piacere vorrei ascoltare Hard to Say I'm Sorry dei Chicago. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona settimana a tutti i manilosi e mi invia una splendida fotografia delle luminarie di Molfetta, dove in questi giorni c'è la festa patronale. Bellissima veramente. Grazie, grazie Francesco. Arrivano i Chicago.
1: 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia in colonnati con 30 minuti di attesa. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Assolutamente indimenticabile il grande successo dei Cranberries, Zombie, riproposto, remixato ovviamente da Dino Brown e Melody Castellari. Questa era Zombie. Mentre arrivano le 19.33, sentiamo chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao, sono la Conci.
0: Ciao Conci.
2: Io, Giuseppe.
1: Volevamo richiedere la canzone Ma che ne sanno i 2000 e Salutare vince. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, ci siamo già parlati in privato perché Gabri Ponte è già passato con la danza delle streghe e la seconda opzione è Guardando la luna di Clementino. Arriva.

Clementino. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Fino alle 21 ve le suona la Vitale. Ciao Radio Manila, sono Luca da Torino, vorrei ascoltare Baila di Steez e dedicarla a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over arriva.

0: Baila. Ciao, sono Federica da Torino e volevo ascoltare Mano a Mano di Rino Gaetano. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: È sempre molto molto emozionante riascoltare questa canzone, che tra l'altro è veramente stupenda. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Melina, siamo Chloe, Elia, Francesca e Giulia. Vorremmo ascoltare Meno male che c'è il mare, se non fosse possibile Filo rosso di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è super super gay.
0: Ciao ragazzi, ciao, arriva Alfa, il Filo rosso, ciao.
2: Dimmi perché

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Amina e Lola Indigo, Patitoa per la Barbara di Torino. Un saluto va anche a Fra. Ciao a tutti, mi potreste mettere una delle canzoni più famose di Tiziano Ferro, a vostra scelta. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora Fra, ascolta, c'è una canzone che ha proprio fatto esplodere il fenomeno Tiziano Ferro. Era il 2003, circa 2001 forse, Tiziano Ferro esplodeva con Il Rosso Relativo.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

Luciano Ferro, Rosso Relativo, ci fa arrivare a 3 minuti dalle 20. Tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio che arriva dalle due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima, vogliamo ascoltare per questa sera Hathaway con What is Love. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Gay.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
3: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD, a poco più del 9, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto: non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
2: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
4: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti in via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso. Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night. Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Volevo ascoltare September degli Earth & Fire, dedicarmela visto che oggi è il mio compleanno e sono nata nel mese di settembre. Tanti auguri Silvia, l'abbiamo appena ascoltata. Tra l'altro il mese di settembre a me è particolarmente caro perché nel mese di settembre ci sono nata anche io, quindi sei in buona compagnia, sei una nata sotto il segno della Vergine come la Vitale. E allora saluto anche la Saretta di Pinerolo che è passata soltanto per un saluto senza fare una richiesta in particolare. Un grande abbraccio anche a te. Ciao, sono Laura, mi metti per favore Mara Sattei, le cose che non sai di me? Grazie mille, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

scivola via. Questo lunedì 7 settembre c'era Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Devo salutare anche Maria. Ciao Radio Manila, sono Maria e vorrei ascoltare Elton John e Dua Lipa. Tanti tanti baci e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

praticamente insieme. C'è ancora tanta tanta musica da mettere, sempre grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, potete continuare ininterrottamente a inviare le vostre scelte 24 ore su 24, perché siamo sempre costantemente in diretta, sempre live. Ciao Radio Manila, potreste mettere The Reason degli Ubastank? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è super game over. E ancora da Stefano di Lombriasco, per favore vorrei ascoltare Robbie Williams con She's the One. E allora cominciamo, Robbie Williams.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

0: Swedish. Siamo arrivati così alle 20:34, c'è il messaggio della Mari da Villanova. Ciao stupendi, potete mettere mezze verità di Gigi D'Alessio, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, Gigi D'Alessio. Ciao Radio Manila, sono Nicole e voglio ascoltare la canzone Tappeto di fragole dei Modà. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E poi ancora, ciao, sono Noemi da Andezeno. Mi fai ascoltare Emanuele Aloia con Singapore e Plutone? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano Modà e poi Emanuele Aloia.

0: Rock, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica Live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Anna Spiro, Material Lover, per la Viviana che dice: ho visto il film Il Diavolo Veste Prada 2 in questo caso e non riesco assolutamente a dimenticare questa canzone che mi è piaciuta tantissimo e difatti l'abbiamo ascoltata. Ciao Viviana, buona serata. Siamo quasi agli sgoccioli, il nostro appuntamento sta per terminare, ma continua la vostra musica preferita qui su Radio Manila insieme a Sergio Melito, che arriverà alle 21 per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Ciao Radio Manila, sono Angelica e sono in partenza per l'Erasmus in Spagna, però vi porto con me sull'app. Brava! Ma vorrei chiedervi, prima di prendere l'aereo, se potreste mettere Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, brava, portaci con te, noi saremo con te, dai, ti facciamo compagnia. Arriva Cesare Cremonini. Buon viaggio.

Buon viaggio alla nostra amica Melidosa che parte per l'Erasmus in Spagna. Intanto arriva anche il messaggio di Alessia da Biella. Ciao, vorrei ascoltare Antidroga di Emma insieme a Fabri Fibra. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e

Ciao, sono Silvia da San Giorgio. Posso ascoltare i Rama con Cabana? La voglio dedicare al mio fida che si chiama Federico. Ma come no, certo, eccola qui, arriva i Rama, Cabana.

0: sera, ma ci fa arrivare al momento dei saluti. Mancano una manciata di secondi alle 21 e quindi vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Marco e vuole ascoltare Romantica di Ultimo. Per Ultimo fa anche così, ci sta bene. E vi lascio con l'unico uomo che è riuscito a stare 15 giorni in vacanza, mangiare tutto il mondo e non mettere un netto e arrivare pure abbronzato. Ecco, cioè Sergio Melito vi accompagnerà fino alle 24 alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. L'appuntamento con la Vitale è rinnovato, se volete, domani alle 18 qui, anzi alle 17 su Radio Manila. Vi aspetto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, vediamo un po' se mi ricordo ancora come si fa. Ho aperto il microfono, ho abbassato la musica e quindi vi dico buonasera. Sì, mi ricordo ancora, ben trovati. 7 settembre, che poi sembra che sia mancato chissà quanto tempo, dai. 3 settimane, è giusto? Giorno più, giorno meno. Ben ritrovati, cari manilosi. Sono Sergio Melito, comincia il Manila Box in the Night. Piacere di ritrovarvi, spero... come per il sottoscritto siano state, se le avete fatte, per voi delle vacanze piacevoli, serene, questo è l'importante. E adesso pronti a ripartire, come se non ci fosse un domani, non ci sono più pause se non sotto la festa di Natale, ma c'è ancora tempo, avremo ancora un po' di buon caldo da assaporare, anche se la settimana sarà un po' altalenante. Insomma, ben ritrovati, cominciano le 3 ore che ci vedono insieme come sempre fino a mezzanotte. Il viaggio musicale del Manila Box in the Night al 338 50 38 908, augurandovi ancora buona estate, buon ascolto, via che si va. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare James Morrison con Broken Strings, grazie. Bene, cominciamo con voi, care sorelline, care Maria e Monica, buon Manila Box a tutti, in carrozza.

Broken Strings, James Morrison e Nelly Furtado per aprire il Manila Box in the Night. Fatevi sotto, manilosi, 338 50 38 908 per le vostre richieste. Dunque, buonasera Sergio, bentornato. Chiedo una canzone di Taylor Swift, una degli anni 90. Cara amica mia, Marcella, sei tu. Taylor Swift è nata nel 1989, quindi mi sa che negli anni 90 magari cantava lo Zecchino d'Oro delle sue parti, ma non incideva ancora successi planetari come quelli che sono arrivati dopo, ok? Buona serata, buona continuazione. Chi non ascolta Radio Manila anche a quest'ora, game over, salutoni Marcella, buonanotte. Quindi, per ritornare a quanto sopra, Taylor Swift, sì, dal 2022 con Anti-Hero. Ciao Marcella!

0: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Eccoci qui, pronti a riprendere 21 e 18 minuti. Lunedì 7 settembre, Manila Box in the night, 338 50 38 908. Prossima richiesta, prossimo messaggio, andiamo ad ascoltarlo subito. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Sono Valentina di Moncalieri. Volevo ascoltare una canzone di Céline Dion.
2: Tra 300 metri, la tua destinazione si troverà sulla destra.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dedicarla a Lucy, ho capito bene, il navigatore si è messo in mezzo. Perfetto, comunque, Céline Dion per te, cara Valentina. Arriva proprio lei con Because You Loved Me.

Manila Box. Ciao, sono Salvatore, è possibile ascoltare due di Raff? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Salvatore, buon ascolto, eccola qui.

Raff, Manila Box, In the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte. Fatevi sotto, manilosi, 338 50 38 908. Prossima richiesta è quella che andiamo ad evadere ed è la richiesta che ci fa Davide. Sono Davide, mi fai ascoltare Giulia di Gianni Togni o se no una qualsiasi sua canzone. Certo Davide, proprio Giulia, direttamente dal 1984 nel Manila Box, In the Night. Buon ascolto, buon Manila Box!

0: Giulia Gianni Togni, andiamo avanti al 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare subito il prossimo vocale, questo
1: ciao,
0: qui.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Lucia di Moncalieri.
0: Ciao Lucia.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Lara Fabian, Adagio. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E vai.
1: Un bacione.
0: Grazie anche a te. Ciao Lucia, buon ascolto.

0: La meravigliosa voce di Lara Fabian, questo era Adagio. 338 50 38 908 per le vostre richieste, Manilosi.
1: Ciao, sono 4 e vorrei dedicare La cura di Battiato alla mia ragazza Undi, per farle capire che non c'è nient'altro come lei e che non ascolta Radio Maniera e Game Over.
0: Eccolo qui Battiato, eccola qui La cura.

0: Battiato nel Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Alessandro, vorrei ascoltare Meraviglioso Errore di Gianna Nannini. Perfetto Alessandro, buon ascolto. E voi continuate a richiedere, Manilosi, 338 50 38 908 fino a mezzanotte insieme.
1: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi. Let's go.

0: after this. Let's go.
1: È la nuova di Miley Cyrus, molto bene, 21:48 della prima ora delle tre ore a disposizione del Manila Box In the Right con Sergio Melito fino a mezzanotte. Siamo ritornati a pieno regime, quindi da questa sera riprende anche l'orario serale barra notturno, dalle 21 alle 24. Lo dico a beneficio dei manilosi continuamente magari un po' frastornati, ma non c'è solo la signorina, ma quando arrivano, eccoci qui. Tornate alla base, 338 50 38 908, quindi richiedete, così come ha fatto Samuele. Ciao Sergio, sono Samuele, mi metteresti ciao di Vasco Rossi? Certo, eccola qui.

0: Oh, allora Vasco Rossi con Ciao, 21 e 53 minuti, 338 50 38 908. Andiamo avanti, dunque andiamo a contentare Sara. Mi metti Righeira con L'estate sta finendo, questa canzone puntuale ogni anno intorno a questo periodo arriva a ricordarci che prima o poi l'estate finirà. D'accordo Sara, a seguire c'è anche un vocale.
1: Buonasera Sergio.
0: Buonasera.
1: Danilo, ciclista di Cuneo.
0: Ciao.
1: Come
0: Danilo,
1: stai?
0: Bene.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Ascolta, avevo voglia stasera di sentire un brano un po' rock del grande Edoardo Bennato, Tu e l'America. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è assolutamente 2026 volte game over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo. Allora prima Righeira, L'estate sta finendo, e poi anche Edoardo Bennato con Tu vuoi l'America.

5 minuti dopo le 22 siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the night e quindi Marilosi ancora 2 ore, forza e coraggio. 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao, siamo Letizia e Alessio, vorremmo ascoltare Baby One More Time di Britney Spears. Ciao Letizia, ciao Alessio, in arrivo.

0: Baby One More Time, Britney Spears, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Sara,
2: Gabriella
3: e Stefano.
0: Uela.
1: Bene. E stiamo aspettando la nostra amica Giulia, che come al solito è in ritardo.
0: Come
1: per
0: sempre.
1: Questo ti vorremmo chiedere di mettere una canzone in suo onore, che
0: sì,
1: lei sicuramente ascolterà,
0: sì,
1: cioè Cega di Gaia. Oppure, se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Gaia. Ciao.
0: Ciao!
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
0: Ciao fanciulli, e ciao anche a te Giulia, prossima volta più in orario, però mi raccomando.

prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Non parli mai di Biagio Antonacci, ben ritornato, baci. Grazie Monica, buon ascolto. Antonacci, Non parli mai nel Manila Box.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Andiamo avanti, alle 22:24 andiamo ad ascoltare il prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao Sergio, buonasera. Sono
0: Ciao.
1: Padre da Torino. Volevo richiedere Raw and Twisted dall'ultimo album dei Rolling Stones, dedicarlo a tutti i rocchettari e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma
1: ciao,
0: mi pare il minimo. Buona serata a te, buon ascolto Rolling Stones.

Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Giulia da Torino, vorrei ascoltare Tran Tran di Sfera Ebbasta. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giulia.

0: Run. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti Non so che direi di Alan Sorrenti, per favore? Va bene Maria, andiamo indietro, ma molto indietro nel tempo, era il 1980. A seguire c'è un vocale che ascoltiamo subito. Ciao Sergio.
1: Sono Sandro.
0: Ciao Sandro.
1: Sto tornando da una pizza fatta a Torino ad Alessandria da mia figlia Vittoria, da Carlotta e da Angela.
0: Bene.
1: Se mi tenete compagnia con Madame, volevo capire. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, ciao Sandro. Tra poco Madame Marrakesh con Volevo Capire. Prima Alan Sorrenti nel Manila Box con Non so che darei.

0: soldi.
1: Allora andiamo avanti, 22:38 minuti, 338 50 38 908. Salutiamo Maurizio, il quale a sua volta saluta Stefano e vuole ascoltare Fuoco di Paglia di Mace, Marco Mengoni, Fra Quintale e Jamie Tyce. Eccola qui.

22:41, diamo spazio al prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere un soffio caldo di zucchero? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Eccola Fabio, ciao.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La nuova di LP si intitola Don't Stop. 10 minuti alle 23, siamo nella seconda delle tre ore di Manila Box in the Night, lunedì 7 settembre con Sergio Merito fino a mezzanotte. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao, sono Bruno, ma facciamo un salto negli anni 70, mi fai ascoltare gli Chic con le Freak? Certo Bruno, si balla?

Ishik Le Freak 22:56. Con la prossima richiesta andiamo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Ciao, sono Diego, vorrei dedicare a Lucia, se possibile, 21 modi per dirti ti amo di Antonello Venditti. Weyla, non uno, non due, ma 21, Lucia. Ciao Diego, in arrivo Venditti, continuate a richiedere, manilosi, fino a mezzanotte insieme.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito. È tutto.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Destinazione Paradiso versione Laura Pausini. Grazie mille. Grazie a te Gabri, Destinazione Paradiso versione Laura Pausini in arrivo nel Manila Box.

7 minuti dopo le 23, 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Susanna. Mi faresti ascoltare per favore Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo Susanna, in arrivo.

Ciao Radio Manila, sono Franca. Mi fai ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso. Ti accontento subito, Franca. Ancora tre quarti d'ora insieme, fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Fino a mezzanotte, il Manila Box in the Night.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 244.

E allora siete ancora con la palpebra bella aperta, non è che vi sta calando il sonno, eh? Forza ragazzi, 23:18 minuti, era Rosy D con Mucho Mucho Hermoso. 338 50 38 908 c'è il Manila Box in the night come ogni giorno fino a mezzanotte con Sergio Melito, quindi richiedete, non fatevi sfuggire questa ghiotta occasione. Ciao Radio Manila, sono Chiara, sto tornando a casa dopo lavoro. Ti chiederei Glicine di Noemi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Bene, buon rientro cara Chiara e buon ascolto.

Ciao Radio Manila, sono Walter. Mi metti Sacrifice di Elton John? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Con piacere, caro Walter, in arrivo.

Sacrifice, Sir Elton John, alle 23:27 minuti. Allora, adesso andiamo ad accontentare Simona. Mi metti in mondo di Cesare Cremonini, per favore? Va bene, ciao Simona. A seguire, ciao Radio Manila, sono Giorgia da Caramagna, sono al lavoro. Vorrei ascoltare Achille Lauro con 1969. Grazie mille, grazie a te Giorgia e buon lavoro.

0: 1969, Achille Lauro, 338 50 38 908. Prossimo messaggio ce lo manda Lorenzo. Ciao, sono Lorenzo, vorrei ascoltare Giulia Bresch con Serenamente, per favore. Ti accontento subito al volo nel Manila Box. Ciao Lorenzo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ci stiamo avvicinando verso il capolinea della mezzanotte per quanto riguarda il Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Fabrizio, mi fai ascoltare Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. Se non ascolti Radio Manila sei game over, certo caro, in arrivo Michael.

Michael, grande Michael, Don't Stop Till You Get Enough, ci porta alle 23:43, 30 secondi. 338 50 38 908, ancora un quarto d'ora insieme, poi per tutta la notte la signorina Manila 9001, pronta ad accontentare le vostre voglie musicali. Ciao, sono Giusy, mi metti Dardos di Romeo Santos e Prince Royce. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, Giusy.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

finali del Manila Boxing the Night per questo lunedì 7 settembre. Direi di andare a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Davide da Moncalieri, posso chiedervi Polvere di Shiva? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo Davide, allora Shiva e Tony Boy, Polvere nel Manila Boxing.

polvere, polvere, me ne vado. Si è fatta una certa, amici. Dai, ci troviamo domani, come sempre, dalle 21 alle 24, Manila Box in the Night con il Sergio Melito. Vi lascio con la signorina Manila, 9001 per tutta la notte. Richiedete, fate i bravi. Grazie per esserci stati. Un abbraccio da parte mia e buonanotte, a domani. Ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e bella carica per accontentare tutte le vostre richieste. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e vi auguro una buona nottata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonasera signorina 9001, sono Giuliano da Rivara. Ti posso chiedere una qualsiasi canzone di Benson Boone?
1: Radio Vanilla, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandra e Viola da Torino. Ci potresti mettere Cabana di Irama? Grazie e buonanotte.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Samuel. Mi fai ascoltare una canzone a tuo piacere dei The Colors? Buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Manilosi, mi fai ascoltare Gioia Infinita dei Negrita. Grazie Davide da Cascine Vaica.
2: Ciao a tutti cari radioascoltatori, sono Pao, il cantante dei Negrita, e un messaggio per voi: se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Rock and roll!

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Moonlight Shadow di Mike Oldfield, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Zeira da Nichelino. Sto facendo il turno di notte e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Manila te le suona.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Buonanotte Radio Manila, sono Marco. Vorrei ascoltare Galassie di Franco e Martina.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Carlo Di Vercelli. Mi fai ascoltare Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Un abbraccio e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi. Cosa so?

Ciao Manila, sono Giorgia da Caramagna. Sono a lavoro e vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei Black Eyed Peas, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi dedicare Settimana Bianca del Pagante al mio collega Joe, grazie Mimmo da Torino.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Tiziana da Orbassano. Ho appena finito di lavorare e nel rientro a casa vorrei sentire parlare d'amore di Safe.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sabrina e Beatrice. Vorremmo ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Grazie e buon lavoro.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte, sono Paolo da Torino. Sono in macchina e vorrei ascoltare se possibile Tastes Like Summer di James Blunt. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: pompa.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Siamo al lavoro e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Ultimo. La dedichiamo a te signorina e a tutti i manilosi al lavoro.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Michele da Asti. Volevo dedicare a Veronica e Silvia D'Esposito di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ai.

0: sito.
1: Ciao signorina 9001, sono Luca da Asti. Ti posso chiedere una canzone di R. Kelly? Grazie mille.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.